Celebramus missam de feria secunda, heptoma de vigesime tertia per annum, cum prefazione tertia communi et precio charistica prima.

0: Oremus. Deus, per quem nobis et redemptio venit et prestator ad optio, filius dilectionis tue benignus intende, ut in Christo credentibus et vera tribuator libertas et hereditas aeterna. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi, e infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Verbum Domini. Deo gratias. Domine, deduc me in justitia tua. Domine, deduc me in justitia tua. Quoniam non Deus volens iniquitatem tues, neque habitabit iuxa te malignus, neque permanebunt injusti ante oculos tuos. Domine, deduc me in justitia tua. Odisti omnes qui operantur iniquitatem, perdes omnes qui locuntur mendacium, virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus. Domine, deduc me in justitia tua, et omnes qui sperant in te, letentur in aeternum exultent. Obumbrabis eis et gloriabuntur in te, qui diligunt nomen tuum. Domine, deduc me in justitia tua.

0: Es folgt das dritte eucharistische Hochgebet.
1: Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo.
2: Monsignor Mauro Parmegiani, Bischof von Tivoli Palestrina, zu der der Wallfahrtsort gehört, ist Konzelebrant. Er ist auch Sekretär der regionalen Bischofskonferenz des Latiums.
1: I tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Der zweite Konzelebrant ist der Prior Ludovico Maria Centra, der obere der Augustiner in Cinanzano.
3: Conferma nella fede e nell'amore la tua chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mauro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
2: Es folgt die Doxologie durch ihn und mit ihm und in ihm. Ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Herrlichkeit und Ehre.